0: Vous écoutez Radio Couleur, il est 11h.
1: Radio Folicampo, votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur en FM et DAB+, et en podcast sur couleurfm.com.
2: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricampo, e benvenuti ad una nuova puntata di anni 60 e dintorni. La storia della musica è piena di cover, grandi successi internazionali, soprattutto in lingua inglese, che sono stati riproposti in Italia e magari con un testo in italiano. Il percorso inverso è sicuramente meno frequente, ma di esempi ce ne sono tanti, e oggi voglio proporvene qualcuno più o meno conosciuto. Cominciamo subito con una delle canzoni italiane più famose nel mondo, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1958, quasi immediatamente sfondò negli Stati Uniti e poi in diversi altri paesi, sia in italiano sia in traduzioni più o meno riuscite in varie lingue del mondo, a volte anche in versioni molto diverse. Basti pensare ai Gypsy King, che la riportarono a successo decenni dopo. Ma ecco l'originale di Domenico Modugno nel Blu, dipinto di blu.

Da un successo planetario all'altro passiamo a quello che da oltre 120 anni è il più grande classico della canzone napoletana, O Sole Mio, interpretata da innumerevoli cantanti in Italia, ricordiamo Caruso che ne fece un suo enorme cavallo di battaglia. La canzone, già popolare negli Stati Uniti, fu resa ancora più celebre negli anni 50 da Tony Martin con la sua versione There's No Tomorrow. Poi nel 1960 fu la volta di Elvis con It's Now or Never.

Una delle innumerevoli scene dei Blues Brothers che mi fanno ridere è il momento in cui Jake e Elwood entrano nell'Holiday Inn dove trovano Marv and the Magic Tones che cantano quando davanti ad un pubblico scarso e completamente indifferente. Purtroppo, o per fortuna, non credo esista una registrazione completa di questa versione, per cui mi accontento, per così dire, della registrazione originale di Tony Rains. La canzone non vinse il Festival di Sanremo del 1962, ma divenne subito un grande successo anche internazionale e numerosi cantanti americani ne fecero le cover più disparate.

Qualche settimana fa ho visto per caso Parasite, film coreano vincitore di 4 premi Oscar, tra cui miglior film. Se non l'avete visto ve lo consiglio, e se non siete fan di cinema coreano aspettatevi una lunga serie di scene più o meno deliranti. Per me la sorpresa più sconvolgente è stata quella di sentire ad un certo punto In ginocchio da te. Cosa ci faccia una canzone italiana del 1964, che pensavo fosse sconosciuta all'estero, in un film coreano del 2019 resta un mistero, ma tanto meglio per Gianni Morandi.

Veniamo ora ad una canzone forse più conosciuta in Inghilterra che in Italia. Nel 1968 Riccardo del Turco incise il suo più grande successo, Luglio, ma in realtà era già da qualche anno sulla via della celebrità, tant'è che una sua canzone non troppo conosciuta fu ripresa dai Tremolis, gruppo inglese specializzato nelle cover, e portata ad un discreto successo in Gran Bretagna. Molto conosciuta anche in Francia la versione di Joe Dassin, Sifflet sur la colline. Il pezzo era uno tranquillo, ma qua ci ascoltiamo la versione inglese Suddenly You Love Me.

Altro esempio di pezzo che ha dovuto emigrare prima di tornare trionfalmente in Italia è Il Paradiso della Vita, scritta nel 1968 dal mitico duo Battisti Mogol per Ambra Borelli, alias La Ragazza 77. La canzone non sfondò in Italia, ma fu notata oltre manica e registrata in inglese dagli Amen Corner col titolo If Paradise is Half as Nice. Il singolo ebbe un successo incredibile e fu quindi riproposto anche in Italia da Patti Pravo col titolo accorciato Il Paradiso.

Torniamo ora ad un'immensa hit nazionale ed internazionale. Nel 1965 Pino Donaggio presentò a Sanremo il suo celebre brano Io che non vivo. Nonostante il grandissimo successo di pubblico, il pezzo non vinse il festival. A quell'edizione era però presente la già famosissima cantante inglese Dusty Springfield, che si innamorò di quella canzone e decise di farne una versione in inglese, aprendo le porte alla celebrità al mondo intero. Negli anni successivi, innumerevoli interpretazioni in italiano e in inglese arricchirono il panorama musicale internazionale, tra le tante ricordiamo quella di Elvis nel 1970. Ma ascoltiamoci quella di Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me.

0: L'ultimo pezzo che voglio proporvi oggi non è proprio un successo internazionale, ma ha sicuramente una storia curiosa. Nel 1967 Ornella Vanoni presentò una bellissima canzone al Festival di Sanremo, La musica è finita. Nonostante la notorietà del pezzo non abbia varcato i confini nazionali, il futuro Led Zeppelin, Robert Plant, decise di farne una cover in inglese. Cioè, non so se mi spiego, Robert Plant ha fatto una cover di Ornella Vanoni. E dopo aver ben ascoltato le due, ho deciso che preferisco la versione di Ornella Vanoni. Nel caso siate curiosi, la versione di Plant si intitola Our Song. Ciao e alla prossima!
1: Ecco la musica.

0: Des bonnes infos, de la bonne musique. La radio, c'est simple comme couleur.
1: Un caro benvenuto alle amiche e agli amici di Radio Fuoricampo. Oggi con voi vorrei parlare di viaggi. No, non vi preoccupate, non sono un tour operator, non parleremo di viaggi, vacanze, ma vorrei parlare con voi di viaggi, quelli meditati, quelli anche sofferti, quelli che ci portano lontano dalle nostre abitudini, dalle nostre consuetudini, insomma, quelli per migrare altrove. Ma per farlo bisogna fare un piccolo esperimento. Guardate i vostri piedi, provate per un attimo a guardare le vostre scarpe. I vostri piedi sono organizzati, sono creati, sono stati progettati per una cosa sola, per muoversi. Spesso oggi noi parliamo di migrazione come se fosse un'emergenza dell'ultima ora, un problema da risolvere o un titolo di giornale, ma la verità è molto più profonda. L'essere umano non migra solo perché ha un problema, o meglio, quello è il pretesto, perché in realtà migra proprio perché è umano, è nel nostro DNA spostarci. Se i nostri antenati non l'avessero fatto, non avessero avuto il coraggio di oltrepassare una montagna, di superare una collina, di attraversare un mare, noi oggi forse non saremmo neanche qui. E allora perché lo facciamo? Cos'è che ci spinge a lasciare incerto, per quanto possa essere limitato o limitante, per l'incerto, che dovrebbe invece farci paura? Le ragioni possono essere diverse, ma sono fondamentalmente tre. La prima, Savasandhi, è la sopravvivenza. È la spinta più antica. Quando la terra smette di dare frutti, quando l'acqua scarseggia, quando purtroppo ci sono delle guerre, quando manca il lavoro, ecco, lo spostamento diventa l'unica nostra salvezza, l'unica ancora di salvezza che abbiamo. Perché è la risposta che il nostro corpo dà a quell'altra voce interna che ci dice: devi sopravvivere, vai, resta vivo. La seconda ragione è la speranza. La speranza, ed è quello che gli studiosi chiamano il fattore di attrazione. Non sempre scappiamo da qualcosa, sovente corriamo verso qualcosa. Un lavoro migliore, una scuola per i nostri figli, la libertà di essere ciò che vogliamo essere in un posto che ci permetta di essere ciò che siamo. È il desiderio di evolvere, è il desiderio di non accontentarsi. E poi c'è un'altra ragione quasi poetica, è la curiosità. Siamo tutti e tutte figli e figlie di Ulisse. Siamo l'unica specie, infatti, che esplora non solo per mangiare, ma per conoscere. Abbiamo questa spinta irrefrenabile a vedere che cosa c'è, cosa ci possa essere oltre l'orizzonte. Quindi, quando pensiamo alla migrazione, non pensiamo ad un evento straordinario o a un'emergenza del momento, pensiamo piuttosto, come dire, ad un fiume che scorre inarrestabile da centinaia di migliaia di anni. Siamo una specie di instancabili camminatori, eterni cercatori di futuro e soprattutto, per quanto mi riguarda, costruttore di ponti. Ma se smettiamo di guardare l'orizzonte lontano e puntiamo l'occhio sulla nostra frontiera, ci accorgiamo che l'Italia oggi vive un paradosso unico. È come una stazione ferroviaria affollatissima dove due treni carichi di storie si incrociano costantemente sui binari. Da una parte c'è chi arriva. Nonostante la retorica dell'emergenza, i dati più recenti del Ministero dell'Interno ci dicono che gli sbarchi via mare si sono stabilizzati intorno alle 66.000 persone all'anno, quando tra il 2024 e il 2025. Non sono solo numeri, sono storie, sono persone che arrivano dal Bangladesh, dall'Egitto, dal Pakistan, dalla Guinea, spesso persone molto giovani che cercano un posto in una società che ironicamente sta invecchiando e ha un bisogno disperato di nuova energia per far girare le fabbriche, i campi, per far riattivare in qualche modo l'economia. ma mentre le banchine degli arrivi si riempiono, quelle delle partenze non sono affatto vuote, anzi. L'altro treno è quello che porta i nostri concittadini verso l'estero. Il rapporto Italiani nel mondo del 2025, Fondazione Migrantes, ci dà una fotografia impressionante. Oltre 6 milioni e 400 mila italiani vivono stabilmente fuori dai confini. Solo nell'ultimo anno circa 155 mila persone hanno lasciato il paese, un record storico. E non chiamiamolo solo fuga dei cervelli, perché non è solo quello. Sono talenti, sono artigiani, sono sognatori che hanno più o meno tra i 22, 25 e i 34 anni, che scelgono la Germania, il Regno Unito, la Svizzera, anche la Francia, per trovare quel futuro che qua in Italia sembra ormai ad un passo sempre più lontano. L'Italia, insomma, è nel pieno di una metamorfosi. Siamo diventati un paese di cosiddette migrazioni plurime, dove l'accoglienza di chi arriva per necessità incrocia la nostalgia e l'ambizione di chi parte per scelta. È un movimento circolare che ci ricorda ogni giorno che nessuna terra è un'isola e che la nostra identità continua a scriversi con i passi di chi va e di chi viene. Un'identità, ricordiamocelo, sempre in movimento, per quanto ancorata alle nostre nostalgie, ai ricordi, alle culture che ci portiamo dentro, in realtà è un'identità che cambia. L'Italia, insomma, è questo mix di sentimenti, a volte anche duri da accettare, a volte tristi, a volte nostalgici, però questa è la realtà di un paese come il nostro, che permette l'accesso a chi in un bisogno di cambiare la propria vita arriva in Italia carico di speranze e di chi invece questo paese lo lascia perché le speranze le ha avute disattese. E guardiamola un po' più da vicino, questa moltitudine, guardiamo meglio le facce di chi sale su quel treno in partenza, quello che attraversa le Alpi o decolla dai nostri aeroporti. Chi sono davvero gli italiani che oggi vanno via? Dimentichiamoci la vecchia immagine degli italiani che partivano con la valigia di cartone. Oggi chi parte spesso ha in tasca una laurea, una specializzazione tecnica, e qua è il momento in particolare di quando noi parliamo delle fughe dei cervelli, giovani, spesso talentuosi, molto formati rispetto a tutta una serie di studi tecnico-scientifici nel mondo della ricerca, che in Italia non trovano assolutamente spazio, non sono assolutamente valorizzati e quindi vanno via in altri paesi dell'Europa o addirittura fuori dall'Europa, dove la loro preparazione viene veramente valorizzata. E anche qui, secondo i dati della Fondazione Migrantes, la fascia di età più rappresentata in questa circostanza sono quelli di giovani che vanno dai 20 ai 40 anni, l'energia vitale del nostro paese, proprio nel pieno della capacità produttiva e creativa. Ed è proprio per questo che dicevo, non partono solo perché manca il lavoro, ma partono spesso perché manca la dignità del lavoro. Cercano stipendi che permettano di pagare un affitto, di fare la spesa, ma cercano soprattutto meritocrazia, che in Italia purtroppo manca. Se ne vanno perché sono stanchi di contratti precari, di stage infiniti, di sentirsi dire che ti faremo sapere, in un sistema che spesso premia la conoscenza personale più del talento cristallino. E non sono solo giovani solitari, sempre più spesso vediamo intere famiglie che se ne vanno. E dove vanno? Si trasferiscono verso il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Spagna. Questi paesi offrono loro non solo un salario più alto, ma un welfare che funziona. Asili nido accessibili e quella sensazione di stabilità che, ahimè, in Italia sta diventando un lusso. Per capire davvero cosa significa chiudere una valigia in un momento della propria vita, quando pensi di poter fare mille cose perché sei giovane, perché hai forza, energia, hai volontà, hai creatività.

0: Allora, era nel 2019, avevo 24 anni. E appunto dicevo, è stata una decisione difficile perché appunto venivamo alla scuola che l'hanno frequentato, non era delle migliori. Io, almeno per quanto mi riguarda, ho frequentato l'alberghiero che già da sé dà pochissime possibilità lavorative se non in ambito appunto alberghiero, ristorazione, questi settori qua. Avevo finalmente trovato un lavoro nel settore alberghiero in un albergo di CDE. Ebbene, ho lavorato lì per un anno per 1.000 euro al mese. Di quei 1.000 euro al mese dovevo fare 18 ore di lavoro giornaliere. Ero anche esausto, veramente morto. Non mi sono mai stati pagati gli straordinari. Non mi è mai stato riconosciuto niente, anzi, venivo ancora trattato male al lavoro. Mai preso un giorno di malattia, mai un giorno di permesso perché non me li davano a prescindere. E quando penso che la boccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando è arrivato il signore dell'apprendistato per controllare le ore lavorative che avrei dovuto fare per lo stipendio che prendevo. E il signore mi ha detto che io avrei dovuto lavorare praticamente dalle 10 alle 2 e poi dalle 6 alle 8. Per prendere quei soldi lì. Io arrivavo al lavoro alle 5 del mattino, me ne andavo via alle 3 di pomeriggio, alle 5 riattaccavo, me ne andavo via di nuovo per mezzanotte e l'una, nei giorni migliori. Quindi facevo 6 giorni alla settimana dormendo 4 ore per un anno.
1: Ok, dopo questo anno hai scelto tu di andare via?
0: Sì, perché meno male avevo ancora una macchina da pagare perché mi ero fatto il finanziamento per la macchina e sapevo benissimo che non avrei retto un altro anno così. Perché non avevo più una vita mia.
1: Non avevi neanche più energie.
0: Non avevo più energie. Il problema è che mi ero accorto che, ovviamente, anche con la mia ragazza, io stavo perdendo lei perché non ero più in grado né di ragionare né di avere del tempo per lei, per me
1: Quindi
0: stesso.
1: questa situazione non è solo una condizione, come si diceva prima, di lavoro che è può essere faticoso, ma è una situazione di lavoro talmente stressante e malfatto che va a condizionare non solo economicamente la persona, ma anche proprio la psiche della persona, la qualità della vita.
0: Dignità era assente, io mi sentivo niente. E quindi quando ci si è presentata l'occasione di poter migliorare, o meglio, sperare, magari come visione anche di un ragazzino, 24 anni, di andare all'estero e provare ad avere una vita dignitosa e appunto guadagnare qualcosa in più, l'abbiamo colta.
1: Tu invece, Andrea, hai già una situazione pregressa di immigrazione, perché tu sei nativa della Romania, sei immigrato in Italia e con Alex a un certo punto decidete di emigrare in Inghilterra. Esatto, e la tua situazione qual era quando avete poi preso questa decisione?
2: La mia situazione era che avevo lasciato purtroppo la scuola per motivi che non volessi studiare o altro, ma semplicemente che non volevo più essere di peso ai miei genitori. E scusate, però in tutto questo come è capitata l'occasione? Cioè, chi vi ha detto di questo? Allora, è capitata che mio fratello e mio cognato erano già in Inghilterra, no? Okay. Prima di tutto era già mio cognato, aveva fatto appunto, aveva lavorato, aveva fatto tutto quello che doveva fare con i documenti, dopodiché è partita anche mia sorella. E super curiosità di vedere un po', perché Londra mi ha sempre affascinato. Per seconda, appunto, perché qua mancava di lavoro e di paga, e senza una paga ben retribuita non potevo andare avanti, e ho deciso
1: O quantomeno adeguatamente retribuita.
2: Esatto. E allora ho deciso di andare là. Avevo il supporto di mia sorella per quanto riguarda l'alloggio, ma tutto il resto avrei dovuto fare poi da me.
1: E siete partiti insieme?
2: Esatto.
3: In tutto questo c'è da dire che la vostra partenza è stata motivata appunto da una ragione di lavoro, di miglioramento proprio della condizione di vita di entrambi, no? Per voi stessi, ciascuno per se stesso, ma anche per voi come coppia, per il vostro futuro. Cosa vi aspettavate?
0: Noi diciamo che nel momento in cui siamo partiti avevamo immaginato una grande realtà che

0: può essere Londra. Il problema è che siamo andati a vivere in un paesino di una costa sud di Londra, a Hastings. E la mentalità, se possibile, è più ristretta rispetto ai paesini di campagna che abbiamo qua in Italia. C'erano diverse problematiche per quanto riguarda il razzismo, perché tu magari camminavi per strada mentre parlavi al telefono con tua mamma, parlavi in italiano, la gente a testa piena ti chiedevano dove venivi, e poi lì come se fossi l'ultimo dei delinquenti, nonostante non abbiamo mai fatto nulla di male assolutamente, però fuorché lavorare. È stato pesante, è stato molto pesante comunque.
1: Tutto il tempo l'avete passato in questo paesino, ma poi alla fine si sono un po' ammorbiditi, nel senso che non hanno neanche tentato di fare amicizia. E per quanti anni questo?
2: 7 anni.
0: 7 anni dove veramente venivi guardato male per qualsiasi cosa facevi.
1: Cosa avete fatto voi col lavoro lì poi?
0: Allora, noi appena siamo arrivati abbiamo subito fatto un corso per poter lavorare subito. Ci siamo anche lì ovviamente accontentati perché abbiamo fatto il corso OSS. Lì praticamente ti richiedo una settimana di corso per poter poi iniziare a lavorare come OSS. La paga era effettivamente buona perché lì i salari continuano ad aumentare di anno in anno per poterti permettere di vivere, nonostante il costo della vita sia esorbitante. Però appunto questo aumento di anno in anno aiuta a poter contribuire alle tue spese, a poter vivere dignitosamente. Dopodiché, una volta che anche con la lingua siamo migliorati, è passato il tempo, abbiamo conosciuto come vanno le cose là, abbiamo deciso di provare a migliorare la nostra situazione, trovare lavori magari migliori. Io mi sono trovato a lavorare in fabbrica, Andrea ha continuato a lavorare come host perché gli piaceva effettivamente, aveva la passione per il lavoro, la migliorassi fino ad arrivare a caporeparto.
1: In tutto questo, quando eravate lì, malgrado le mille difficoltà, questo ostracismo, questa mancanza di empatia che avete subito in qualche modo, rispetto all'Italia, che cosa vi è mancato?
0: Sembra banale, ma vedere delle persone che ti sorridono quando cammini per strada, anche estranei, è un qualcosa che penso si possa trovare solo qua in Italia. Io ho sempre viaggiato da quando ero ragazzino. Le persone qua sono molto più calorose rispetto al di fuori. Penso il clima è stata una delle cose che mi ha mancata più di tutto, il sole, il vento caldo.
1: È una cosa che mi interessa, la chiedo anche a te e anche proprio dalla tua storia, no? Ma il senso di appartenenza, voi avete provato la differenza di che cosa vuol dire, che so, trasferirsi da Torino a Milano e trasferirsi da Torino all'estero, dove a Milano tu resti comunque un italiano che arriva da Torino e tu arrivi comunque da Torino, anche se poi nella tua storia c'è un'altra appunto provenienza, però oggi tu ti senti a casa tua quando parli in Italia, quando sei in Italia. E quando penso all'Italia e dico io sono per metà italiana, penso che questo è il posto in cui l'Italia mi ha cresciuto, perché comunque venendo da quando avevo 8 anni, l'Italia mi ha cresciuto da quando avevo 8 anni.
2: Ti senti di appartenere all'Italia.
1: Quindi, anche dal punto di vista, come dire, non solo tra di rivedere le famiglie, di avere gli amici, eccetera, ma proprio l'appartenenza, sentirsi parte di qualcosa. Qualcosa che è comune a tutti, mentre sentirsi invece completamente estranei a quel qualcosa. Voi l'avete provata questa sensazione?
0: Sì. Là ti sentivi che eri fuori posto, ma già solo l'idea, un esempio banale, noi sapevamo che saremmo tornati a casa dopo un mese, l'ultimo mese, e ci è venuto da piangere nel pensiero di tornare a casa.
1: Mentre facevamo le scacciere, ma perché vi dispiaceva?
0: No, perché stavamo tornando a casa.
1: Comunque volevo sottolineare che sta piangendo anche adesso.
3: L'ultimo Natale che abbiamo passato lontano dalle famiglie è stato difficile.
1: Quindi eravate felici, all'idea, talmente felici da piangere della gioia.
4: Diciamo che quando stavamo là, l'unica felicità in cui avevamo è quando pensavamo, ok, andiamo in vacanza in Italia.
1: Quindi quando avevate già in programma, esatto, bisogno di poter entrare. Poi notizia ti aiutava ad andare da lì a là, da lì a là.
4: Esatto, abbiamo deciso di partire, ad esempio, non lo so, il 9 agosto partivamo e abbiamo messo la firma sul telefono che avevamo l'aereo il 9 agosto, cioè noi da lì per una settimana eravamo felici, contenti, non vedevamo l'ora di tornare. Poi quando da qua finivamo qua e era l'ora di andare lì, riuscivamo, no, perché...
3: Anzi, ci prendevamo sempre dei giorni.
4: Esatto, allora cercavamo sempre di prendere almeno 2 o 3 giorni in più per non pensare che sta arrivando la fine della vacanza, la fine di tornare lì e la fine là dentro.
1: Ma adesso, al netto di questa storia che è stata la vostra personale esperienza, no, dell'italiano all'estero, secondo voi, cioè, quanto ha inciso quel luogo, quell'estero sulla vostra esperienza? O meglio, se immaginatevi di essere, anziché emigrati in Gran Bretagna, foste andati ad esempio in Spagna, che ha un clima molto più mediterraneo, che anche la solarità delle persone la tocchi con mano, che è molto simile al nostro mood, quello, no? Degli spagnoli. Secondo voi l'esperienza voi l'avreste vissuta migliore? Forse oggi sareste ancora lì? O comunque è un capitolo chiuso della vostra vita?
3: No, io penso che sia un'esperienza dovuta, bene o male, perché solo viaggiando puoi imparare determinate cose. Uno migliori come persona, due impari tante cose di culture diverse che penso che sia molto importante. E poi varia da persona a persona, dipende da tu cosa vuoi fare del tuo futuro. Io sinceramente penso che il mio futuro sia in Italia, da italiano. Mi è piaciuto viaggiare, continuerei a viaggiare, ma non credo che mi sposterei più.
1: Continueresti a viaggiare, ma con l'idea di tornare,
3: sì.
1: Come abbiamo potuto ascoltare dai nostri giovani amici, spesso i viaggi, le storie non sono mai linee rette, sono cerchi, a volte si chiudono in un certo modo, nei posti più inaspettati, a volte invece restano aperti per potersi riaprire ancora e ancora, per potersi chiudere in un altrove. Andrea e Alex hanno scelto a un certo punto di ritornare, sono ritornati, come ci hanno raccontato, anche commossi, e hanno quindi rifatto le valigie e sono ritornati. Ma questa storia ci insegna che la migrazione non è sempre un addio, ma può essere un respiro, un qualcosa che ci aiuta a migliorare, come diceva Alex, un atto quasi dovuto, l'andar via. Poi si ritorna, ma non si ritorna mai più come così, come non si è più come si era quando si è partiti. Perché abbiamo assimilato delle nuove cose, abbiamo fatto un'esperienza confrontandoci, anche scontrandoci con realtà diverse. Abbiamo imparato forse anche a ridimensionare i nostri protagonismi. E metaforicamente si esce, come dire, per prendere aria e poi si ritorna per nutrire la propria terra con quello che si è raccolto fuori, nel bene e nel male. Perché non ci sono solo i cervelli che tornano, quelli che partono, abbiamo visto prima. Siamo persone del tutto normali, con delle storie normali, che però ognuna con la propria valigia ha modo di raccontarci di chi è colui che parte, di chi è colui che torna, che spesso, pur essendo la stessa persona, non sarà mai più la stessa persona. Sono persone, quelle che viaggiano, quelle che partono e quelle che tornano, soprattutto persone che scelgono e che con la loro esperienza, con il loro coraggio, comunque sono costruttori di ponti. Arrivederci.
5: Des bonnes infos, de la bonne musique. La radio, c'est simple comme couleur.
6: Elle avance doucement, tu la ressens qui vient. Elle avance doucement, un signe de la main.